0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Rancapino Chico por Soleá, a la guitarra Antonio Higuero, en el Festival Flamenco de Ceuta 2017.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Las seguirillas de Pepe Pinto con la guitarra de Melchor de Marchena.
3: ¡Ole! ¡Melchor! ¡Cante bueno, cante gitano!

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Año 2007. Jueves flamencos de Cajasol. Manuel de Paula en el cante. Pedro Sierra en el toque. Soleá.